0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio F.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio F.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio M.
4: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.